0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

shoulder my ear, and it all comes back. The yellow sun.

0: was the US Top 20 show, ladies and gentlemen. If you want to listen to the show again, go to mixcloud.com. Type in US Top 20 show with Al Walser, or go to our website, ustop20.com.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
2: E siamo qui a radio.stereo.it. Siamo qui, proprio sono semo, che niente di, sono proprio scemo, anche la domenica sono qua con voi, ma l'ho fatto da quanti anni adesso non mi ricordo più, perché matematica non era il mio massimo, ma di modo 2009, 16 anni anche la domenica. Una legge elettorale per il futuro del paese, l'Europa sta armando i bilanci, ma l'Italia resta a guardare. Amici e nemici dell'intesa per porre fine alla guerra, la Magnifica Humanitas del Papa, una Rerum Novarum al tempo dell'intelligenza artificiale. A livello locale, scappa d'ospedale e si butta nel chiesa a Gavardo, salvato nella notte a Gavardo, dove ho dormito l'altro giorno, a Gavardo, proprio dove abita mia figlia Linda. Allora, il ristoratore prima blocca, poi soccorre un ladro che lo ha derubato, è successo a Desenzano. Al volante con un tasso alcolemico 4 volte limite denunciato, sempre a Desenzano. 20enne bresciano investito con l'auto dopo una lite per una ragazza, successo a Salò. Sembra rubare una bici ma sta spacciando, arrestato. Stangata diesel, dimezzato lo sconto, il pieno costa 6 euro in più. Ma per 6 euro in più rompete le palle. Cronaca, il piano in 14 punti, cosa prevede l'intesa USA-Iran? Donald Trump annuncia lo storico memorandum dallo studio Vale e salta le nozze del figlio. Tregua di 60 giorni, stop all'uranio, riapertura dello stretto di Hormuz, Netanyahu escluso dai negoziati. Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service uccide l'aggressore. Bene, bene, fatto bene a uccidere quell'aggressore lì, faceva schifo. SOS microinquinanti nel Bresciano, soprattutto lago di Garda, lago di Seo, si studiano nuove difese per l'acqua. Catarrata, come risolverla e quando serve intervento chirurgico. Demenza frontotemporale, passi avanti grazie alla ricerca bresciana. Qui si parla di Brescia. Poi guardiamo un po' più moderno e accessibile il nuovo centro dell'impiego di Edolo e così via, così via, così via. Bene, con questo nous avons terminé, adesso andiamo a coucher avec, non lo so se c'è, ah c'è? Ma devo fare degli sviluppi veramente incredibili per il Meteosat con Roberta Valeriani.
3: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani con gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Anche oggi, con un clima caratterizzato dall'azione dell'alta pressione che consoliderà la sua presenza sul nostro paese, il tempo risulterà in generale stabile e soleggiato, con temperature che si porteranno ben al di sopra dei valori medi stagionali, specie al nord. L'alta pressione caratterizzerà la situazione meteo anche per tutta la prima parte della prossima settimana, quando peraltro è atteso anche un ulteriore aumento delle temperature. Infatti il caldo estivo si farà sentire praticamente in tutta Italia, con punte anche di 33-34 gradi al centro peninsulare, al nord e in Sardegna. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi al mattino splenderà ovunque il sole. Nel pomeriggio ci sarà un temporaneo aumento delle nuvole sulle Alpi, in Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia, con la possibilità di brevi isolati temporali sull'Appennino Calabro-Lucano, sulle coste ioniche della Calabria e sulla Sicilia orientale. Le temperature andranno quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento ed avremo caldo estivo soprattutto al centro, al nord e in Sardegna, con punte di 30 gradi al nord, ma fino a 31 gradi su Mantova e Bologna, e 29-30 gradi al centro, ma anche 24-28 gradi al sud, fino a 29 gradi a Caserta. I venti soffieranno settentrionali da deboli a moderati su gran parte del centro e del sud, e deboli altrove. I mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 24 maggio 2026. È il 144esimo giorno dell'anno, 21esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 221 giorni. Si festeggiano la Beata Maria Ausiliatrice, Santa Giovanna, Santa Amalia e San Vincenzo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:41 minuti e tramonterà intorno alle 20:32. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata europea dei parchi per apprezzare i nostri parchi con la finalità di sottrarre ad uno sfruttamento indiscriminato e riservare al godimento collettivo aree naturali di pregio ancora intatte e per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. Oggi per il calendario del cibo italiano è la giornata nazionale delle penne all'arrabbiata. È un piatto romano ed è uno dei primi piatti di pasta della tradizione italiana e in un certo senso, con altrettanto affetto, ne rispecchia il carattere sbrigativo, verace e appetitoso, intenso e passionale. Il nome, molto probabilmente, deriva dal fatto che, mettendo nel sugo molto peperoncino, si diventa rossi in viso come quando si è molto arrabbiati. In USA oggi si festeggiano tra gli altri il National Asparagus Day, la giornata nazionale dell'asparago, e il National Escargot Day, la giornata nazionale delle lumache. Avvenne in questo giorno, il 24 maggio 1844, venne inaugurata ufficialmente la prima linea telegrafica al mondo che collegava Baltimora a Washington DC. Il messaggio inaugurale fu tratto dalla Bibbia ed era «Che cosa ha operato Dio?», una frase suggerita a Samuel Morse dalla figlia di un suo amico. Il 24 maggio 1883 a New York venne inaugurato il ponte di Brooklyn, che unisce Brooklyn a Manhattan. Era il ponte sospeso più lungo al mondo. Il 24 maggio 1915, dopo la dichiarazione di guerra del giorno precedente all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana iniziò l'azione offensiva sul fiume Piave durante la Prima Guerra Mondiale. Il 24 maggio 1968 Jimi Hendrix suonò al Teatro Brancaccio di Roma. Il 24 maggio 1988 sbarcò in Italia il colosso svedese dell'arredamento economico, IKEA. Il primo negozio venne inaugurato a Cinisello Balsamo alle porte di Milano. Nati in questo giorno, il 24 maggio 1686 era nato a Danzica il fisico Daniel Gabriel Fahrenheit, inventore della scala di misura della temperatura. Il 24 maggio 1900 era nato a Napoli l'attore e commediografo Edoardo De Filippo. Il 24 maggio 1941 è nato a Duluth, nel Minnesota, Stati Uniti, il cantautore e compositore Bob Dylan. Il 24 maggio 1944 è nata a Filadelfia la cantante Patti LaBelle. Il 24 maggio 1953 è nato a Roma lo scrittore, regista, giornalista e autore radio e TV Diego Cugia. Il 24 maggio 1961 era nata a Roma la giornalista Ilaria Alpi, giornalista Rai e inviata di guerra. La sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri risolti della storia d'Italia. Il 24 maggio 1963 è nato a Milano l'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli. Il 24 maggio 1965 è nata a Potenza l'attrice showgirl Carmen Di Pietro. Il 24 maggio 1966 è nato a Roma il cantante Massimo Modugno, figlio di Domenico Modugno. Il 24 maggio 1981 è nato ad Empoli il cuoco conduttore TV Simone Ruggiati. Scomparsi in questo giorno, il 24 maggio 1543 moriva l'astronomo e matematico Niccolò Copernico. Era nato il 19 febbraio 1473 in Polonia. Il 24 maggio 1974 a New York si spense il direttore d'orchestra, pianista e compositore statunitense Duke Ellington, uno dei jazzisti più famosi e amati dal mondo. Era nato il 29 aprile 1899 a Washington. Il 24 maggio 2023 moriva la cantante statunitense naturalizzata svizzera Tina Turner, tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock. Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, è stata definita Queen of Rock and Roll. Aforisma di oggi: nessun gentiluomo ha mai denaro. Questo è l'aforisma di Oscar Wilde. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: It. Buona mattinata a tutti voi dall'Italia, dall'estero ci stanno ascoltando. I'd like to say hello to all and everyone that is waking up right now, right here in Italy, of course. Probably in Australia they're already just to go in bed, I suppose. And in USA they don't, they haven't rise up anyhow. Allora, bossa nova? No, che okay, ah, bossa nostra. È la bossa nostra questa.

fatti il tuo letto, dai, che non voglio fare il letto te, naturalmente. Eccoci qua in questa bellissima giornata di sole qui sul lago di Garda. Lake Garda is really marvelous.

Gorgeous today with a lot of beautiful, fantastic, sunny day. Eccolo qua che è ritornato a noi Alberto Fortis con questa canzone che appunto si chiama Ricordati di me, che è stato intervistato settimana scorsa da Roberto Valeriani.

ma ci siamo ricordati appunto di lui, l'abbiamo anche intervistato dalla voce, dalla bellissima voce ben impostata.

Yeah, dal vivo l'abbiamo ascoltato i Colors. I colori sono veramente ben colorati, hanno preso anche un bel po' di sole, perciò sono neri. sono neri, ma il nero no, è un colore nero. Il nero è un colore, è il bianco che non è colore, perché ha tutti i colori dentro il bianco, avete capito? Abbiamo adesso questa signorina, anzi signora, si chiama

0: Hai capito adesso, l'hai capito? 10:25, ancora una canzone di Michele Pecora. Ah, Michele Pecora, bellissimo, che ce l'ha mandata l'altro giorno, eccolo qua. Michele Pecora con Amore, basta così, solo amore, amore, amore, amore.
1: Ho cercato in tutti i posti.

0: non so dove sia andato l'amore, insomma, ha detto che non stava bene lì. Cantando, parlando qua adesso.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Sono molto felice oggi perché riabbiamo con noi Angelo Petruccetti dei Little Tony Family. Come stai? Come state tutti?
3: Oh, che bello, mi fa molto piacere essere con voi, assolutamente. Poi hai una voce incredibile.
2: Anche tu.
3: Tante, come il sole di oggi, che è bellissimo.
2: Oh, senti, questo singolo che presentate, Siamo Oltre Ogni Pensiero, che... questo racconto dell'amicizia sincera tra un uomo che poi saresti tu e una donna cristiana, due anime che si conoscono da sempre e che hanno attraversato insieme tutte le varie fasi della vita. E così, parlamene un po' tu, vai.
3: Guarda, hai fatto una sintesi meravigliosa, nel senso che io e Cristiana ci conosciamo da più di 30 anni e la cosa bella era, siccome tutti ci dicono, voi state insieme, siete una coppia, no, non siamo una coppia, noi lavoriamo insieme.
2: Cristiana Ciacci, giusto?
3: Esatto, Cristiana. E lavoriamo insieme, io ho lavorato con il papà per tantissimi anni, quasi 28 anni.
2: Little Tony, sì.
3: E quindi, praticamente, che succede? Succede questo, che noi praticamente siamo, lavoriamo insieme, ci vogliamo bene come fratelli, ma veramente siamo come fratelli, nel senso, c'è un bellissimo rapporto. E quello che io dico è, in questo momento che veramente stiamo vivendo delle situazioni bruttissime di rapporti tra uomo e donna, veramente che ti lasciano senza parole, questo messaggio spero arrivi che invece ci può essere del bello anche tra l'uomo e la donna, perché veramente stiamo entrando in un tunnel pazzesco, ci preoccupa qualsiasi cosa succeda, e invece il nostro rapporto è bellissimo, fatto di amicizia, di bene, di questi sentimenti, insomma, che devono essere alla base veramente della vita, no?
2: Ma infatti anche il testo che è impreziosito proprio dalla leggerezza che è presente per le note che sono delicate come il vento, le nuvole, i sorrisi, le farfalle, simboli di libertà, sì, poi.
3: C'è veramente la gioia di condividere appunto un rapporto con una persona che è anche dell'altro sesso, ma che anche lo stesso sesso, ma di viverlo con la spensieratezza, la leggerezza, questo penso sia fondamentale.
2: Infatti voi dite che il messaggio che viene lanciato è un invito a sapersi accettare per come si è e a voler bene all'altro senza pregiudizi, no, o resistenze.
3: Sì, esatto.
2: È vero che è importante questo messaggio che date, di speranza.
3: Sì, perché guarda, oggi succede una qualsiasi cosa tra moglie e marito, poi non è che dici, sai, se lo tengono per loro, lo pubblicano pure sui social, no? Quindi diventa quasi una cosa che... Non si ha più la riservatezza.
2: È vero, un po' di privacy, così.
3: La tolleranza anche, certo. Comprendere, perché poi ci vuole tutta questa attenzione, non è una cosa semplice. Quindi penso che se c'è l'amore, se c'è il bene, ci deve essere la comprensione e il rispetto.
2: È chiaro, dall'amicizia fino all'amore.
3: Esatto.
2: E poi l'amicizia è una forma d'amore, secondo me.
3: Assolutamente.
2: Senti, poi c'è il trombone di Alessio Graziani.
3: Lo conosci Alessio, è un grande musicista.
2: Come no? E poi c'è la voce di Antonella Tersigni, giusto?
3: Esatto. No, la voce no, lei ha fatto l'assistenza appunto.
2: Ah, l'assistenza, scusa.
3: Alla registrazione, che è una cosa molto, molto importante, e quindi che tra l'altro è la nostra carissima amica, e quindi lei ha guidato un po' tutto quello che era il coordinamento vocale, insomma, del brano. Cioè, insomma, c'è una bella equipe di persone che si vogliono bene.
2: Cioè anche, aspetta, infatti ho visto che il brano è stato composto da te e poi con la collaborazione anche di Patrizio Maria, giusto?
3: Patrizio Maria, esatto, che è uno che è un autore bravissimo, un cantautore, che ha anche scritto dei pezzi per Little Tony. C'è un brano di Natale addirittura scritto da Patrizio per Tony, e insomma è un nostro collaboratore. Io mi avvalgo sempre delle amicizie, delle persone con le quali ho a che fare anche a livello così di rapporti agli amici.
2: Questo è importantissimo.
3: È bello creare team, squadra.
2: Perché vengono fuori delle cose eccezionali in queste unioni normalmente.
3: Conosce, quindi uno quando si conosce, sai dove puoi arrivare e cosa puoi spingere, capito?
2: Mi piace tantissimo nel brano quando dite, siamo oltre ogni pensiero, dentro un mondo sopra il cielo. Bellissimo, andate oltre secondo me, è vero?
3: Sì, ma vedi, perché le cose belle sono appunto queste, cioè il fatto di volerci veramente bene. Ma oggi io penso che bisogna soffermarsi a questa cosa, perché non c'è più, non c'è veramente, guarda.
2: No, sì, io, quello purtroppo che appare è che si stanno volendo bene da sole le persone, cioè si devono piacere come appaiono loro, l'egocentrismo molto, mi sembra che sia...
3: Sta sfociando in una situazione molto eccessiva, perché io vedo delle persone che pubblicano delle fotografie che non sono neanche più loro, cioè si modificano,
2: sì, appunto,
3: i connotati, come si dice, no? ma io dico, ma poi quando ti specchi
2: e ti vedi chi sei, porca miseria, certo che sì.
3: Ciao, noi siamo amici su Facebook.
2: Ma chi sei? Non ti conosco.
3: Allora se andavo a vedere sulla foto del profilo è un'altra, era quella, ma non mi pare.
2: E succede, succede. Senti Angelo, siamo oltre ogni pensiero, farà parte di un album, un EP, oppure fate soltanto brani, singoli brani?
3: No, questo è un singolo brano, perché poi tanto oggi l'album fisicamente non esiste più.
2: Ah beh, effettivamente fanno tutti i singoli, è vero.
3: Poi ecco, si pubblicano delle cose e rimangono insomma nella biblioteca degli archivi appunto dell'artista, no? Quindi è un brano che è one shot, ma ne seguiranno altri, perché noi siamo abbastanza...
2: E poi c'è il video di questo brano, diciamo, oltre ogni pensiero, molto carino, bello.
3: Sono Cesaroni, che è un nostro amico sempre, che conosciamo da 30 anni, anche ha fatto i video a Little Story, a suo tempo, che è un creativo, abbiamo fatto questo video che è bellissimo, tra il cartone animato e la realtà, che fa divertire, gioca, piace anche ai bambini. Perché, insomma,
2: è carino, è colorato poi.
3: Questo scherzo, sì, con Cristiana, insomma, che... racconta la canzone, ma la racconta in maniera divertente. Anche il fiorello, insomma, si è divertito molto.
2: Bello.
3: Perché lui ha il nipotino, sai che il fiorello è nonno?
2: Sì, sì.
3: Il nipotino che impazzisce su questa canzone, cioè, sta sempre lì a sentirla. perché, ripeto, quando le cose sono semplici e arrivano ai bambini che sono anime pure, vuol dire che ci sono dei messaggi sinceri dentro, no? Positivi. E questo è importante.
2: Beh, questi infatti attirano ancora di più. Allora, noi adesso ce li ascoltiamo, il Little Tone Family Core, siamo oltre ogni pensiero. Grazie Angelo, ciao!
3: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, buona estate!

0: Together con questa canzone che si intitola Siamo oltre ogni pensiero. Ah, anche di quelli brutti? Anche di quelli brutti.
1: Your incredible web radio station.
0: Eccoci qua con nuovi jingles per la radio. Abbiamo adesso i Wrong on You con Lake Garda, the best lake in the world. The best lake, oh, ce l'ha dedicata appunto questo gruppo qua, The Wrong on You, Wrong on You.

lo farò, forse lo farò, insomma, might vuol dire proprio che non si sa se lo farà o non lo farà. I just might.

due solamente, li ho contati, adesso li ho contati, uno e una due, praticamente è solo due, loro ne hanno cinque, bravi loro. Eurythmics on Sweet Dream.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Well, let's get together also today with a lot of goody music coming from the past. Allora, rimaniamo assieme anche oggi con buona musica che arriva dal passato, come tanto per rientrare, diciamo così, nella bella musica degli anni 70 con un Al Green veramente favoloso. Let's get together, Mr. Al Green. Di nuovo buon ascolto with Oldies but Goodies, the 70s.

stick together. Let's stick in the 70s with now with Mr. Joe Tax, 1977, una bellissima canzone che faceva ballare il bump a quel tempo, non so se vi ricordate, mamma mia che nostalgia quando si ballava il bump, 1977, adesso con

Sally Roy. Oh, Sally Roy has to do the job, I suppose. Va benissimo, benissimo. Questa era l'atmosfera che si ballava, che si ballava e si gustava in quegli anni. 1977, con Ain't Gonna Bump No More, No Big Fat One with Mr. Joe Tax. Ed ora Al Jarreau. This is your DJ waking you up in the morning. Morning time, Al Jarreau.

Wake up, Mr. Radio. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Benissimo, allora andiamo adesso sempre musica Otis But Goodies. Naturalmente grazie a tutti quelli che stanno ascoltando e apprezzo questo tipo di intrusione musicale da parte nostra di RPS, soprattutto mia, che ormai è la mia consuetudine e soprattutto a me piace tantissimo. Al Stewart, On the Border, 1976.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Rosa, damn fratello, ma sono volentieri anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.